Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

perché Zambuia Cambazzo? Ma sì, con Tocozzi, ma sì. Con Tocozzi, con la Muntra, eh? Abbiamo una bandica, attendente, su Zumire Pont, ma sì, con Tocozzi.